0: cattivo e opportunista, perché penso quando si vuole vivere ancora davanti e ci vuole un buco ottimista
1: per natura. No, io sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre meglio, sì, che può rasperare.

0: Perché penso quando si vuole vivere ancora davanti ci vuole un po' ottimista
1: per natura. No, io sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre peggio, sì, che c'è poco da sperare.

0: Massimo sempre, anche quando sto per terra.
1: Io sono ottimista perché penso quando si vuole dire ancora davanti e si vuole un po' ottimista
0: per natura. No, io sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre peggio, sì che c'è poco da sperare.

0: più ottimista, perché penso quando si vuole vivere ancora davanti si vuole un poco ottimista
1: per natura. Sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre peggio, sì, che può da sperare.